0: attenzione, amica, cosa mi piace di più?
1: Amor 103.3, solo música romántica. Un cigarro y un costado.